chine dina me ho sene awote e free me resantri ne me ya ho se we di obiare ha moda e di onia wutie me be se me ka chire o se enya wo na nyame de wo e be sha se nyame onu ha moda o ma wo nye enkrofo onyo.

Mi pesa, mi danna si. Ti, ti, ti. Mi danna si. Mi bani, brani, brani, brani, brani, brani, mamma, dorma, ma. Si, kawa, ba. Yam, tu, mani, ma, yam, peja, ura, tu, ati, asi. Ha, peja, osama, mi, hari. Asa, sa, mi, no. Mi, uno, ni, amenya, no. Ay, vi, amigo, se, nyame, de, na, konya, que, si, ame, si, studio, ha. No, ura, Jesus Cristo, ni, di, adia. Oh, di, adia. Oh, di, adia. Peja, osama, mi, asa, no. Ha.